Questo Italo Disco che prendeva il nome di Atrim, il frontman era Giorgio Conti, un modello molto famoso, molto in voga negli anni 80. La voce ha cambiato vari turnisti, anche di lusso, eh? Questo singolo è del 1986, quindi il periodo attribuibile alla voce di Mauro Farina. Abbiamo riascoltato Dr. Jekyll qui a Dance 80. Rimaniamo con la Italo Disco per il progetto Biba, la voce di Barbara York. Tra gli autori c'era anche Bruno Rosellini, lo stesso di Finzi Contini, del progetto Finzi Contini. Dal 1986 ritroviamo Top Model.

Candy Bell dal 1987 ritrovata con Rackety Ride. Vi ricordo che questo è Dance 80, il programma che va oltre la solita musica degli anni 80, ma anche da noi potete comunque riascoltare i grandi classici, come ad esempio quello di Spagna 1987. La cantiamo tutti insieme, Call Me.

Cried Out, noi siamo arrivati alla fine di questo ennesimo appuntamento dedicato alla musica degli anni Ottanta. Da Max Alberici e Fabrizio Inti quindi è tutto. Prima di andare via, come sempre, vi ricordiamo che ci trovate su Facebook, su Twitter, basta cercare Dance 80 e arrivate in qualche modo a noi, ma soprattutto l'invito è quello di venirci a trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. lì ci sono tutte le informazioni sugli artisti, le tendenze musicali del mondo della dance anni 80, ma soprattutto c'è la possibilità per tutti voi di scaricare le puntate di Dance 80 in formato podcast da riascoltare comodamente quando volete, oppure di venirci a trovare nella nostra web radio dedicata al mondo della dance anni 80, che vi dà la possibilità di portare gli anni 80 con voi 24 ore su 24. Da Max Alberici e Fabrizio Inti quindi è tutto, appuntamento alla prossima. Chiudiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, quello di Furniture, e si chiama Brilliant Mind. Ciao a tutti.

0: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
1: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
0: House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: La giornata di Venere è una promessa. Vi faremo innamorare. Lo studio Fuxia si collega con la vostra radio del cuore per Almanacca e promette magia. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Telephone mama.
0: La fabilità dell'inarrivabile Albert Einstein, che spiega le comunicazioni. Vedete, il telefono è un tipo molto, molto lungo di gatto. Voi tirate la sua coda a New York e la sua testa miagola a Los Angeles. Lo capite questo? E la radio opera esattamente allo stesso modo. Voi mandate i segnali qui e loro li ricevono là. L'unica differenza è che non c'è nessun gatto. E zio Albert sarebbe stato contento di assistere alla nostra scoperta di una telefonia astutissima. Passare a Smart Wave è facile e pieno di vantaggi. Chiedeteci come fare.

Bentrovati a tutti nel nostro meraviglioso studio fucsia dalla vostra Ilis Azure. È venerdì ed il weekend sta bussando alla porta. Continuiamo a vedere cosa c'è parcheggiato nel nostro garage. Beh, il marchio non ha bisogno di molte presentazioni. Ladies and gentlemen, ecco a voi una Rolls Royce. E nello specifico una Phantom 8, un'auto questa che rappresenta il lusso e lo status del proprietario. Chi la guiderà? O meglio, chi la farà guidare al proprio autista? Vogliamo a Los Angeles, a casa di Jennifer Lopez, che la scelta di un semplice bianco latte, forse per esaltarne la grandezza? Il prezzo, il modello base se così possiamo chiamarlo, parte da 484.000 euro. Quanto vorrei farci anche un giro, chissà, mai dire mai.

arriva il weekend e il dolce far niente. Ora sì che possiamo giocare senza rimproveri. Ora si gioca alla grande. Ma per farlo dobbiamo trasferirci nel Museo Smithsonian per una partita a Monopoli, anzi Monopoli, indimenticabile. Il gioielliere Sidney Mobel ha impiegato 2 anni per progettare ed assemblare questo pezzo unico. Oh no, non ha piantato gli alberi per il Parco della Vittoria, ma ha usato pietre preziose, rubini, smeraldi su lastre d'oro. Considerando che solo i dadi hanno il costo di $10,000, siete pronti per una partita sul Monopoly da

0: rimane il giorno di Venere. Saremo fortunati in amore? Scopriamolo con l'oroscopo. Ariete, qualche tensione sul lavoro fa riemergere la tua testardaggine. Toro, resta lucido e concentrato. Riposerai nel weekend. Gemelli, la vivacità e l'entusiasmo oggi sono con te. Cancro, la stanchezza si fa sentire. Hai dato tanto. Leone, tranquillità e dolcezza nella coppia. Sorridi. Vergine, sii formichina. Non è il momento di spese superflue. Bilancia, i tuoi silenzi non fanno piacere al partner. Scorpione, giornata stancante. Hai tanto lavoro arretrato da portare a termine. Capricorno, lasciati trascinare dalla tua creatività. Porterà denaro. Acquario, un familiare ha bisogno di te. Renditi disponibile. Pesci, hai una gran voglia di ozio e relax, ma qualche impegno imprevisto ti mette i bastoni tra le ruote.
1: Canzone del 1998 del DJ Fatboy Slim per il nostro appuntamento con gli spot televisivi. Campagna 2023 di una nota piattaforma TV, sceglie questo pezzo irresistibile. Cambiate canale o ballate?

spot eccezionale. Oggi vi parlo di una testimonial davvero splendida, bionda, longilinea, diva italiana che Hollywood ha voluto ad ogni costo, Virna Lisi, attrice sublime. Nel 1957 prestò il suo volto, il suo sorriso ad uno spot del Carosello della Sera, pubblicità per il dentifricio Clorodont, e fuori campo la voce che la elogiava dicendo: con quella bocca può dire ciò che vuole.

buio in sala e si alzi il volume. Anno 1984, Kevin Bacon diventava il mito di un'intera generazione, danzando come nessuno ha mai fatto sul grande schermo. Footloose. C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per ridere, un tempo per piangere, un tempo per soffrire, c'è un tempo per danzare. Questo è il nostro tempo per danzare, il nostro tempo per festeggiare la vita, così come era agli inizi, così come è sempre stato, così come dovrebbe essere adesso.

0: siamo riusciti a farvi innamorare?
1: No? Allora domani ci impegneremo ancora di più. Continuate a ballare, ancora una canzone ed Almanacca per oggi vi saluta. Io vi saluto con 1001 dei miei baci da Raffaella Bucci. Nel rimettere in ordine i tanti libri della biblioteca di Accademia nello studio Fucsia, oggi con piacere spogliamo Abel di Alessandro Barricco, tra streghe e pistoleri.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: Raga, oh, fermi, ma dannateo.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando sta dannà, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi va bene così? Non va bene? No, ma dove state?
4: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Eccoci qua, il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci. Direi che è ora del super collegamento. Vabbè, oh, uno non è che, come è, chi si loda si imbroda, chi si autoincensa, non so cosa sia,

molto spesso. Seven Cat è arrivata, si può partire, giusto Seven Cat? Che ha dato un'occhiata al mixer. Seven Cat, per chi dovesse ancora non saperlo, è la nostra gattina di redazione, ma no, è riduttivo, la presidentessa assoluta e suprema che è con noi da sempre. Oh presidentessa, mi fai arrivare da qualche parte per favore, anche al mixer. Allora, una volta c'era il gatto cosiddetto che era il peluche d'ambiente per cercare di evitare tagliare le frequenze di rumore, robe del genere, quando che eri nella folla. Adesso c'è proprio il gatto reale, però che ci causa in questo momento anche, direi, del fischio, dell'innesco. Però dai, ce l'abbiamo fatta, perché no, è a pelo lunghissimo, la sua mamma è persiana. Ma non dobbiamo parlare di Seven Cat e dobbiamo assolutamente già introdurre la new entry di Zona 24, perché sapete che non bisogna far tardi. Era una scusa per aspettare proprio i ritardatari, no? Perché in apertura abbiamo delle new entry

Man, gentiluomini selvaggi, abbiamo ascoltato la quarta traccia di questo album See You Later, che è tra l'altro in salita dalla 23 dove era 7 giorni fa in New Entry, in zona 21, in posizione 18 avanza anche Amy Grant, questa è Nothing Nothing Like a Sunny Day, nulla come un giorno assolato. Amy Grant su Oltre 80 emittenti collegate con la redazione 7 va.

regala ad Emigrant l'occasione di poter pregare in musica l'onore a Dio per il confine inesistente che c'è tra natura e religione, appunto quando è che si parla di creare

radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così cos'ha Radio Show e anche questa settimana qui con voi. Io sono ragazzi, Stella.
3: E io sono Teo.
2: Qui c'è con me Teo.
3: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
2: Poi noi andiamo in ferie.
3: Poi noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
2: Esatto.
3: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo, dai perché se no mi viene subito
2: sul finale,
3: mi commuovo subito e non. Niente.
2: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
3: Esatto.
2: E ora?
3: Sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
2: Harry.
5: Ho detto ok, invece
2: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
2: Harry. Che c'è? Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
2: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
2: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
2: Sì, invece.
5: No, invece.
2: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
2: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
2: Non è vero.
5: È vero.
2: Non è vero.
5: È vero.
2: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
2: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
2: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
2: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
2: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Show è con voi anche questa settimana. E avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry, ti presento Sandy.
1: Assolutamente, un film cult degli anni 80.
0: Un film cult degli anni 80 dove loro due disquisiscono sul fatto...
1: L'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba,
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso se l'amicizia tra uomo e donna può esistere o non esiste.
0: Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali, Teo, tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non, no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una componente sessuale,
1: è proprio una
0: componente sessuale, un'attrazione sessuale, quindi quello che ti fa stare incollato, no? È un'attrazione sessuale, però noi siamo abbastanza intelligenti da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questo
0: secondo
1: arbitrio che ci fa decidere sì o no.
0: Secondo me sì. Guarda, tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai.
0: Allora, tempo fa avevo un fidanzato e avevo un migliore amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo migliore amico era anche piuttosto belloccio.
1: Bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere, e nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete stati così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché non converrebbe, cioè nel senso che rovineremmo l'amicizia.
1: È bello.
0: E ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Star Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso
0: possiamo
1: noi siamo dotati di una capacità di decisionale,
0: quindi... ma la carne è debole. È debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può
1: non
0: diventare
1: può essere vegetariana.
0: E lo salutiamo, il grande Raffaele Morelli.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Salutiamo
0: per le perle
1: che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche.
0: Allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi
1: vero.
0: Probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100% della cosa, ci deve essere quell'1% di chimica, di attrazione,
1: perché non è detto che è bello ciò che piace, si dice che è bello ciò che piace,
0: esatto.
1: No? E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così, oppure potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora è giusto. Infatti la psicologia dà delle regole, se volete seguirle, e come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna essere d'accordo, e entrambe le persone devono essere propense dalle escludere il rapporto sessuale dalla relazione, quindi
1: certo,
0: ci si siede a tavolino e si dice noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Però questa cosa io l'avevo fatta con mio amico,
0: vedi
1: noi a tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè, abbiamo detto allora io e te basta.
0: Allora amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action, vogliamo sapere la vostra.

0: Che Cos'ha Radio Show, e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più certo. fidati. E allora, lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
1: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: show oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no, e stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la... No, che
0: il contrario, che può esserci
1: amicizia,
0: solo amicizia.
1: Che si può esserci,
0: allora, amicizia. Dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione, poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari tutti e due gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. Sì. E l'ultima è invece sapere mantenere i segreti, cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire io te lo dico, non dirò a nessuno.
0: No, quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli. No, quelli sono pettegoli. Io personalmente, se
1: mantieni
0: qualcuno mi dice qualcosa, me lo porto nella tomba. Assolutamente no. Però nel rispettare i partner mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che la tua donna abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari va anche a farsi un weekend, non so, qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner, quindi come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici questo è un mio amico e ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in scarsa gelosia, nel senso,
0: quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che tutti e due siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende da chi è il fidanzato.
1: Perché
0: ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare. Quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa. Dicevamo quali sono i segnali da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre.
1: Bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto, ecco. Esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione, a come ci si veste.
1: Se si è due amici, uno lo dice all'altro, ma sei vestito di merda oggi, cioè no, non è che non te lo dico.
0: No, però se tu hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima perché il tempo stringe.
0: Sì. È appunto quella di prima, si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario però,
1: Certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico, l'amico che è geloso del partner.
1: È
0: lì ti voglio.
1: Ok. In arrivo a Così e Cos'è Radio Show, Maluma featuring Rosalia, Entri tu io.

0: La vita è bella, con te e Stella, cos'è cosa? Radio Show.
1: Così è cos'ha Radio Show e siamo nello spazio comedy La vita è bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più in là con l'età. Sentite cosa viene fuori. Vai.
2: Piacere, Gianluca.
3: De Angelis.
2: Vai a saperlo, scusami.
3: Ma non ti ricordi?
2: Ah, ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club?
3: No, non sei.
2: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
3: Guardami bene, non ti ricordi?
2: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
3: Ma guardami negli occhi.
2: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
3: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
2: Insomma, non... una cosina in più?
3: Quarto reggimento cavalleria Udine.
2: Tenente Sturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
3: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
2: Sì.
3: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti rapporto nel mio ufficio.
2: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
4: Oddio, bellissimo.
3: Non ti ricordi?
2: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
3: Guardami negli occhi.
2: Non mi viene niente. Sempre qui
1: con te. Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia
4: tra uomo e donna.
1: Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Così cos'è Radio Show oggi? Anzi, questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna, secondo voi, può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie Marco, addirittura una bella coppia.
0: Hai capito? Grazie. Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio e non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Lo sappiamo, Giulia.
1: Siamo un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, si scherzava.
0: Stiamo scherzando, Giulia. Ci mancherebbe. Stefano dice:
1: per esperienza,
0: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna, quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto,
1: grazie,
0: avete capito,
1: oppure la pensate,
0: pure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che non anche qui è vero.
1: Sara, siete fantastici, grazie Sara. I complimenti ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno.
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi? E lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici, il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche questo.
1: Ragione, sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io: se tutte e due sono single e stanno così bene insieme,
1: mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione. Quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: sul
0: finale è giusto che ci siano ancora loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente loro e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ha sgretolato tutto.
1: Assolutamente sì.
0: Perché parla di cose piccole, no?
1: Vero.
0: Dice: io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiata.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione. Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa e poi torniamo con l'ultimo.

0: ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni. Ci siamo messi in gioco.
0: Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno riderissimo, ma siamo noi.
1: Siamo noi, sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regina, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel e di posti.
0: Tu vivi di fogli Excel. Sì, cioè, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: E in effetti...
1: Anche questo.
0: Io cammino con il dramma.
1: Anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima.
0: Anche per scegliere il panino.
1: Anche per scegliere un panino. Allora, ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex, ma era solo astro, per questa stagione è finito. Ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just in Case.

0: arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina.
1: Che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia.
0: Quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno.
1: Tutti avrete capito di cosa stiamo parlando, no? No. È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa stiamo parlando.
0: Esatto, ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit. Perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non è più un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit. Quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè va bene qualche mese,
0: qualche volta, e poi basta, si passa un altro amico con benefit.
1: Esatto.
0: Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno ma la numero zero, è quella che mai e poi mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri contratti,
0: firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca Roadhouse e dite: oggi facciamo il patto di Roadhouse, il contratto di Roadhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit. E poi dopo
0: invece,
1: vi innamorate è andata
0: perché le regole del patto di
1: Roadhouse non funzionano.
0: Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: inizia
0: a piacerti.
1: Così, esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma,
0: esatto.
1: E poi dopo diventa
0: Il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp, tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come
0: perché
1: stai?
0: Non è un innamoramento,
1: no,
0: un'amicizia.
1: È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece,
0: quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro.
0: Esatto.
1: E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento, se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché
1: no,
0: lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no.
0: Okay.
1: Sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti, ma io all'inizio ho detto
1: sì.
0: La regia mi fa segno veloce.
1: Sì.
0: Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: salta tutto. Salta il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è tutto vero, siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto. E Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.

0: E ora musica tutti i giorni arriva a quest'ora con le novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito come sempre c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

1980 usciva il primo di una serie di singoli con dei medley di grandi gruppi, in questo caso erano i Beatles, omaggiati dal progetto Stars on 45. Poi ne uscì uno dedicato agli ABBA, uno dedicato a Stevie Wonder, insomma ce ne furono diversi. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, Che Male, il singolo di Loren.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
1: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
0: Ah,
1: ecco.
0: Ok, sì, sul
1: confine,
0: sì.
1: Sono nata qui, però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
0: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche,
1: esatto,
0: uno che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
1: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
0: Quindi arriveranno altri singoli,
1: assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più, purtroppo.
0: E di questo brano avete fatto un video?
1: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi e come questo brano, insomma.
0: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire può farlo.
1: Esatto, sì, allora Facebook Francesca Zagara, Instagram uguale Francesca Zagara, YouTube Francesca Zagara e sempre Francesca Zagara.
0: E lei, Francesca Zagara, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare Come non ci fosse un domani, grazie e buona estate.
1: Grazie mille ancora a tutti voi e buona estate a tutti.

Ora musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

0: Mediterranea, il nuovo singolo di Marco Girardi, che anticipa il nuovo progetto proprio con questo singolo, che era stato già anticipato da un altro, che è Giorni. Il suo EP poi uscirà alla fine dell'estate. Altra novità al primo ascolto, Aura Musica a 90, il singolo firmato Nir.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni, se ti cerco litighiamo.

Un amore narcisista e complicato, raccontato in A90, il singolo di Nir, all'anagrafe Gervasio Provenzano, novità qui a Ora Musica. E adesso si dà una sterzata totale musicalmente, perché entriamo nell'opera, opera pop con Cuore Mio.

Gli Opera Pop a chiudere la puntata di Ora Musica. Opera Pop sono il soprano Francesca Carli, il tenore Enrico Giovagnoli, che hanno creato questo duo, e Cuore Mio è il titolo del loro singolo. Tra le novità di Ora Musica, gli Opera

0: Ivan Pollix, Luca Berga, Alice Fassina, insieme in questo brano dal grande ritmo, era Cuore a 90.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nel nostro angolo dei ricordi che ci fa viaggiare nel tempo e così ideologicamente ci porta su una bellissima spiaggia bianca, una spiaggia dove c'è Chris Rea. 1986 fu un grande successo la sua canzone dedicata alla spiaggia bianca. Oggi all'angolo dei ricordi di Ora Musica, On The Beat.

da Chris Rea con uno dei suoi successi più grandi, On the Beach, nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato all'estate 1986. Tornano adesso le nostre promozioni con Sofia, il singolo di Andrea Mandelli.

0: solo credere.
1: Giadi con Non ti sposo più, anche oggi tra le novità di Ora Musica. Questo è uno dei brani ad altissima rotazione, forse il più trasmesso della settimana. Mille cose che non sai di me è invece il titolo del prossimo singolo che ascoltiamo, singolo di Steve.
2: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, hai creato incomprensione come quella sera a cena che hai nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale,

0: sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo della canzone di Steve. Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. È tornato anche Michele Camillò con la nuova canzone che si chiama Boomer.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Ha soltanto 17 anni e arriva da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il suo nome è Giorgia Moriconi e Negroni è il titolo del suo singolo novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio dedicato alla musica indipendente per oggi. Altra novità, Bonnie e Clyde di Ginevra.

con Bonnie e Clyde, momento dedicato alle giovani voci, perché prima c'era quella di Giorgia Moriconi, adesso quella di Ginevra, che di anni ne ha un po' di più, per la verità sono 23, però sempre le nuove voci della musica italiana. E a chiudere la puntata, Cama.

0: I Will Smith When I Am Dead. Questo è il singolo di Kama, anticipazione del suo album Picasso. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Ora Musica, che per oggi termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Se ne va a 66 anni una stella del calcio italiano, Franco Baresi, simbolo ed eroe del Milan più vincente di sempre. 400 militari italiani schierati da marzo nel Golfo Persico, il Ministero della Difesa lo comunica adesso e le opposizioni insorgono. Anche Hamas conferma l'annuncio di Trump su Gaza, siamo pronti a disarmarci, silenzio da Israele. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie individuato un corpo senza vita, rimangono 5 dispersi. Crisi migratoria a Ceuta, tensione diplomatica tra Madrid e Roma, dopo che Tajani ha criticato la decisione del governo spagnolo di regolarizzare 500.000 immigrati, parole indegne per il suo omologo iberico. Quarta ondata di caldo sull'Italia, la più estrema, 11 città col bollino rosso. Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione anche Gerardo De Vivo e Nicola Compagnone. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato per un nodulo polmonare lo scorso agosto, si è spento nella notte a 66 anni. Leggenda del calcio, ha legato tutta la sua carriera al Milan.
2: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi e l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6 parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo, ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col Diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutte le sue lacrime, dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio. Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Prima l'annuncio di Donald Trump, poi la conferma da parte di una delle due parti in causa. C'è l'accordo tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua nella striscia. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento islamista a Gaza, insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane, e Hamas ha confermato l'accordo. Al momento no comment da parte di Israele. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare si è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. E quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa, si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Veniamo in Italia. La palazzina crollata a Messina, poco fa sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie. Poco fa ai microfoni Rai ha parlato il sindaco di Messina, Federico Basile.
3: Ha una prima ricostruzione, ma proprio dai racconti, quindi è chiaro che poi ci saranno le verifiche tecniche opportune. Sembrerebbe che è confermata la casistica del crollo strutturale rispetto a quella che era la prima ipotesi di un'esplosione che non sembrerebbe essere stata la causa. Però ripeto, in questo momento siamo concentrati sulla ricerca dei dispersi.
1: Tensione diplomatica tra Roma e Madrid dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di Tajani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo di Tajani, Albares, ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Il grande caldo attanaglia l'Italia intera. Oggi temperature in aumento. Si allunga la lista delle città da bollino rosso. Temperature a 41 gradi. Emergenza siccità al nord.
4: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi di
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: soli 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.

apertura un po' più tranquilla, perché durante l'arco settimanale sapete che può capitare un'ispezione a sorpresa proprio sullo starter di puntata da parte della nostra presidentessa Sevencart, che è la nostra gattina che viene a controllare il mixer, dà un'occhiata, vuole essere tranquillizzata su tutto ciò che accade e soprattutto che ogni cosa sia al suo posto. Quindi ok, ride a sorpresa con ispezione sempre possibile, anzi direi più che probabile, però stavolta manca, allora noi siamo

cattiva, non è roba da Sanremo, dai, diciamocelo pure. Non verranno nemmeno come ospiti, qua c'è musica vera. Elegant Weapon sono venuti fuori con questa opera, un album intitolato Evolution, ennesima trasformazione.

è venuto fuori con un album intitolato semplicemente Released, che contiene anche Time Heals the Pain. Su questi suoni, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto per un altro aggiornamento, anche tra 23 ore e 30 circa. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, ci potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e tagliata in giù e meditazione non da quota sul movimento, un corso di figatura e natura di una linea di strada, ma non ci vuole del canale. No, andare in Romagna no, c'è una vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma la seconda rete ci no, in India.
2: Vedi tu.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ.

e Only Dance su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm ed anche e soprattutto, direte voi, e fate bene a pronunciare questa cosa, sulla vostra antenna del cuore. Poche chiacchiere, si parte subito, posizione 24, new entry firmata Fisher, What a Life.

Penso che magari riusciremo ad averla qui come ospite in studio, però spesso, diciamo raramente in Italia, perché di istanza ormai da tempo a Dubai, inamovibile, sta lì ogni tanto.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria.

Zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice

Rete Radio in Lingua Italiana e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415. Oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure

Raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto. Dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino, ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, sempre d'accordo. Cioè, alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante. Quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ghi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no? Oddio, quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza, però spesso capita che ci sentiamo molto

proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà, quel che succederà succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore. E dopo lo commentiamo insieme.

tanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. E inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi, che invece in realtà sembra

semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna tra virgolette da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo

0: dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa, a presto, ciao ciao!
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.

ma lo tengo fino alla fine, non lo taglio. Va bene così? Possiamo procedere con il prossimo disco? Salute.

0: Happy Cari ogni 15 giorni.
1: Music Fantasy.
2: Radio RTZ.
1: State ascoltando Music Fantasy.
0: La prossima volta tocca Ares DJ.

Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati, notiziario di Giornale Radio, i titoli, il dramma di Ceuta, almeno 34 i morti, quasi in 50.000 giunti in un giorno, Sanchez parla di attacco alla sovranità spagnola, tensioni tra Roma e Madrid, la palazzina crollata a Messina, individuato un corpo, si cercano ancora 5 dispersi, afa ed esodo estivo, sale il numero delle città in allarme rosso e sulle strade domattina sarà bollino nero, l'intero mondo del calcio in lutto per Franco Baresi, martedì i funerali a Milano. Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Carchidi e Gerardo De Vivo. Continua a peggiorare la crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Nord Africa, dove nelle ultime 24 ore sono arrivati circa 49.000 migranti, secondo le stime del governo di Madrid. Sale anche il bilancio delle vittime, mentre l'emergenza innesca uno scontro diplomatico tra Spagna e Italia e riapre il dibattito europeo su Schengen, mentre sul posto parla il premier Sanchez.
3: È fuori controllo la situazione a Ceuta, dove l'afflusso di migranti continua senza sosta, mettendo sotto enorme pressione la città autonoma. Oltre 49.000 hanno raggiunto l'enclave. Clave nell'arco di 24 ore si è aggravato anche il bilancio delle vittime, sono 34 i migranti morti, molti dei quali hanno perso la vita tentando di raggiungere a nuoto le coste spagnole dal Marocco. Sul posto è arrivato il premier Pedro Sanchez, che ha parlato di una violazione dell'integrità territoriale della Spagna, annunciando il rafforzamento del dispositivo di sicurezza con il coinvolgimento dell'esercito. La crisi a Ceuta è dovuta ad un'interpretazione disonesta da parte delle mafie di una sentenza sul rimpatrio dei migranti arrivati via mare, ha affermato il primo ministro spagnolo. Il governo di Madrid accusa le organizzazioni dei trafficanti di aver alimentato l'ondata migratoria diffondendo false informazioni sulle possibilità di ingresso e conferma di lavorare con le autorità marocchine per i rimpatri e per riportare la situazione sotto controllo. La crisi sta intanto provocando forti tensioni diplomatiche in Europa dopo la Spagna, che ha convocato l'ambasciatore italiano a seguito delle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani sull'ipotesi di sospendere gli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Fredriksen ha affermato che dovrebbe essere l'UE a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Spiragli per Gaza, raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Trump, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che includerebbe il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina, si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio, ma si cercano ancora 5 dispersi. Restano ignote per ora le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sul posto stamani anche il sindaco Federico Basile.
4: Continuiamo la ricerca dei dispersi, è stato ritrovato, come sapete, un concittadino e si stanno continuando le ricerche per verificare gli altri 5 concittadini. Siamo vicini ai familiari, abbiamo attivato un supporto psicologico con gli assistenti sociali e possiamo solo attendere nella speranza che quanto prima si possano recuperare anche gli altri dispersi.
2: Si apre un fine settimana rovente in Italia sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19 con punte di almeno 40 gradi tra Emilia e Umbria. L'anticiclone è previsto in consolidamento nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni, innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi.
5: Ora alzo il braccio e fermo il gioco, Franco Baresi per sta partita. Una punchline rap cita il gesto con cui guidava la difesa del Milan e della nazionale e spesso fermava davvero il gioco. Non stavolta. Kaiser Franz, in omaggio allo stile che ricordava Beckenbauer, era il Milan. Tutta la carriera col diavolo, dall'esordio giovanissimo nel 1978 allo scudetto della Stella l'anno dopo, fino al ritiro nel 1997. 20 anni da leader dei cicli di Sacchi prima e Capello poi, nella bacheca del capitano 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 2 supercoppe UEFA e 4 italiane. Campione del mondo nel 1982, senza mai scendere in campo, perché riserva di un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea, in nazionale collezionò 81 presenze, la più iconica nella finale del Mondiale del 1994, chiusa in lacrime dopo l'errore nel primo dei rigori che assegnarono il titolo al Brasile.
0: Direi che era destino che vincesse il Brasile. Rigori purtroppo sono sempre un po' una lotteria e mi è capitato anche a me.
6: Credo che lì sia stato proprio cumulo di tensione, c'è stato questo sfogo, credo che la gente abbia anche capito il motivo.
5: Grazie di tutto, campione. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: E intanto clamorose dimissioni ai vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

tuna, beh, insomma, bisogna sempre rintracciarla in giro per l'Europa, se addirittura non va in Asia o in America. Ma dov'è? Si può dire, anche riferendosi a quella che è la posizione di questa settimana in

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: A bruciapelo o a tradimento, qualche buon tempone fa partire la sigla, però in effetti non potremmo fare altrimenti, tutto deve collimare, tutto deve andare a tempo. Siamo collegati con oltre 80 emittenti radio in Italia, in Europa e anche al di fuori dei confini oceanici, e allora quando è ora Giulia ci manda in onda, tutte le lucette sono accese, nessun problema sul riscaldamento perché

0: percorrendo è in K7, è in Q5, un po' all'inseguimento della Primula Rossa, imprendibile perché è sempre in giro. Del resto il successo che la chiama va così a distribuire con le sue qualità canore quelli che sono i suoi ultimi successi discografici. E allora 7 giorni fa è entrata in classifica anche in Ramsey TV Q5. Sto parlando di Atuna, dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Sì, sì, pronto. Ciao Francesco. Ciao.
0: Allora, sei imprendibile. Sei imprendibile, però almeno per telefono riuscivo ancora ad acchiapparti. Sempre in giro, prima il Kosovo, poi il Portogallo, si preparano altre trasferte. Grazie a Dio c'è qualche bella data anche qui in Italia, però insomma, davvero tutti vogliono sentire i tuoi pezzi. E adesso va forte, è inutile fare giri di parole, estate IBB, perché diciamo è quella divertente, però molti hanno gradito anche Sexy Lady, questo rifacimento di questo pezzo che ha visto te partecipare alla stesura, no? E quindi scorsa settimana in posizione 25, già in salita, però siccome ti prendiamo in apertura di trasmissione, diciamo subito che l'ascoltiamo proprio adesso, però vogliamo saperne un po' di più. Com'è che ti è venuto in mente di scrivere? Cos'è una sexy lady secondo Atuna?
1: Sexy lady secondo me, in solito la donna pensa che giovane è sexy, ma non è vero. Quando donna più matura è sempre, io penso che comincia a diventare sexy, no? E con questo estate, perché colpa del solito, quando le, secondo me è successo di quanti, quando già le uomini, quando già età grande, comincia che guarda le più giovani che come le donne, quando età, e ha detto che non va bene più, e allora è nata questo pensiero.
0: Beh, insomma, c'è la competizione, perché d'estate le ragazzine si scoprono, sì, no? Per andare al mare.
1: Sì, competizione, visto adesso mezza strada, mamma e figlia, vestire con tutto mutanda da fuori, trasparente. Ma è vero, io qualche volta, Madonna, adesso uguale, perciò ho detto non è, allora, perché questa situazione e le donne vuole essere pure sexy, allora con questo
0: c'è tutto un altro fascino, no? Perché sì, la donna più grande acquista tutto un fascino aggiunto proprio dovuto a tanti giri intorno al sole. È un concetto che richiamiamo anche in Lady Turan, no? Più giri si fanno intorno
1: prima, prima io ho visto solo le ragazze a vestire sexy, però adesso il mondo ha cambiato, anzi con la donna matura pure coraggio andare pure in bus tutto con la trasparenza, andare in boutique provare tutto con quello là, costumi che sexy e con vesti trasparenti, e vuole essere sexy.
0: Ma poi tra l'altro si può essere sexy senza, no, eccedere nella volgarità, quindi con un vedo non vedo, con l'eleganza si è a volte più sexy che con
1: sì,
0: no,
1: è vero la verità, sì. Quando donna più stretto più sexy, però ogni persona diventa come pensare sexy, si vede quella tutto metto in idioma, quella pensa che è sexy,
0: no, non bisogna mai eccedere, allora non bisogna mai eccedere. Ma tu eccedi nel salire, perché ti do subito la notizia, conquisti 6 posizioni dalla zona 25, sei già in 19esima. Grazie per questo velocissimo intervento.
1: Ma che scherziamo, ormai è stata così, vabbè, questo io metto canzone proprio a portare per le donne tutta situazione, quando le partner compagnare le relazioni, quando già età grande e matura, e spesso è successo tanti, no? E guarda alle più giovani, allora le donne più mature vuole essere più, pure più sexy, pensa che così si vede pure io sexy, e allora nata questa canzone, allora lui diventare una sexy lady quella.
0: Ok, grazie ancora Tuna, alla prossima.
1: Ok.

anche management. Poi insomma Eric Martin si è dedicato alla formazione di Mr. Big, però adesso è stato rispolverato finalmente questo pezzo che insomma in formazione, poi dopo la racconteremo, ripeto, nel dettaglio, ha già degli enormissimi personaggi, quindi questo va assolutamente

Kelly Morgan con questa sua You Held Me as Henry, ma attenzione perché arriva Eric M con il pezzo che sta facendo davvero discutere un po' in tutte quante le emittenti, un brano che lascia il segno per via di un testo da seguire dall'inizio alla

sito invece assolutamente recentissimamente assolutamente targato 2026, facente parte dell'album Watch Time. Ci spostiamo in posizione 10 in retrocessione di 3 livelli, ma da tante settimane in classifica con il

Weekend in cui avremo le prime sette della classe senza soluzione di continuità, come canonicamente ogni volta avviene e di sabato e di domenica. Per quanto concerne questa sintesi, la bandiera a scacchi va sull'apertura di zona poker, mentre la nostra seven cut transita verso il mixer con fare minaccioso, più che altro è preoccupata dei livelli. Abbiamo un'altra gatta, Tulicat, che è in telefonica. Chissà se riusciamo a sentirla. Fai un miagolio, Tuli, ci sei? Vai, vai, Barbie, ci sei? Non riusciamo a beccarla, però dobbiamo sentire, allora la riprenderemo in linea in un'altra puntata. Allora sentiamo subito il catalano da Perfect Storm, appunto posizione numero 4. Per loving you is hard, but living is easy. Amarti è difficile, smettere non è facile. Su questi suoni, appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. È tutto per il momento, te lo godo da Chico Catenacci.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di giù e meditazione nata quota su un monte quattro di filature nella tua piccola linea di strada, per portare in vino la cerimonia del Catano. No, la mare Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, madre se andare alle cinocchi in India.
2: Vedi tu.
3: Funky Hits, Disco Radio.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ del Music Fantasy, e vi aspetto ogni mercoledì e venerdì a mezzanotte con il Deep and Melodic House Mix.

0: Dance 80.
1: Ben ritrovati a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti. Riparte Dance 80, il programma che vi riporta indietro nel tempo e vi fa riscoprire i grandi classici e non solo del mondo della Dance anni 80. Sapete bene che insomma a noi piace tornare indietro nel tempo e farvi riascoltare tutti i grandi successi di quel magico mondo, e allora siamo pronti a farlo anche stavolta. E come sapete apriamo la nostra puntata sempre con un grandissimo successo immortale. Stavolta ad aprire Dance 80 ci sono gli ABC con When Smokey Sings.

un giovanissimo Bobby Brown ascoltato con Every Little Step dal 1989. Per lui inizio carriera da giovanissimo con i New Edition e poi famoso e anche purtroppo famigerato più tardi per essere stato il compagno di Whitney Houston. Continuiamo con gli Yazoo dal 1983, questa è State Farm.

1987, l'anno di uscita di questa Pictures, singolo del duo Margutti-Lancini, ovvero gli Scotch. Questa Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Vinti. Voglio salutare gli ascoltatori che ci ascoltano dall'Olanda grazie alle frequenze di Disco Radio. Un saluto a Marcello e Paolo J. Intanto noi continuiamo con la musica qui a Dance 80.

un altro di quei singoli molto suonati negli anni 80, il progetto Smiles 1983 con Magnetic Dance numero 14, ancora Italo Disco con Roberto Zanetti, molto attivo anche negli anni 90 insieme ai progetti Corona, W e tantissimi altri. Noi ci fermiamo alle produzioni degli anni 80 con il suo progetto Savage, questa è Only You.

Siete con Dance 80, il programma che degli 80 vi fa riascoltare tutto, tutti i generi. Dal 1984 abbiamo ritrovato stavolta Listen to Your Father per Farley Shanky. Piccola curiosità, questo è il primo singolo pubblicato dalla Zari Jazz Record, ovvero l'etichetta della band Scada in Madness.

0: You know what it is? I'm just
1: Rebel MC e Double Trouble per Street Tough 1989. In arrivo adesso il progetto Marathon, dallo stesso anno. Questa è Love Park.

Il grandissimo George Benson, artista internazionale riascoltato dal 1986 con Shiver, e ora cambiamo genere e lo facciamo con King.

anche questo si ballava moltissimo, si balla ancora oggi del resto. Cube del 1982 con Two Hands Are Better Than One. Questo è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, programma che vi fa riascoltare tutto, ma proprio tutto, del mondo della dance anni 80. 1984, adesso anno di uscita per questo disco di Fancy, si chiama Slice Me Nice.

paio di dischi house, sapete bene che ve li proponiamo molto spesso, oggi una produzione della cosiddetta Spaghetti House. Black Box, italianissimi, riascoltati con Strike It Up, secondo disco house, questa volta 100% house, anni 80 con Fallout, rigorosamente da vinile, molto molto utilizzato, e sentirete anche il perché. Questa è The Morning After.